0: todo el mundo. Vamos, todo el mundo escucha la música de Italian Style, todo el mundo escucha la música de Tony Delta, de las nuevas tendencias, y continuamos con una canción hecha por mí, por DJ Charlie, remezclada dal grande DJ Cossi. Summer Inside era el 2022 y escuchamos esa canción. Sí, el verano, l'estate, escuchámosla. Quanti ricordi? Parlo un po' italiano, posso? Saluto a Charlie e a DJ Cossi. Esatto, esattamente. Venga, la cantiamo insieme, tutti, ve la ricordate? Ce la ricordiamo, siamo collegati qui in radio con DJ Charlie e Tony Delta. E suona la nostra musica, un saluto anche agli italiani che stanno ascoltando da tutto il mondo. Non sono spagnolo, si sente, perché quando parlo spagnolo parlo malissimo, però in italiano un pochino me la cavo.
1: Okay. Nuevas tendencias.
2: Verano. L'estate. Le tè.